teneste la promessa. La disfide ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà nel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi! Mertate un avvenir migliore. Giorno